0: since 1951, the UK's oldest hospital radio station. We are Radio Clatterbridge.
1: Il tempo passa senza che lo passo mai insieme a te. E ti pensavo sempre.